0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: E benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con la nostra scaletta musicale, scelta a cura del nostro Mario Lipari, e sarà la prima Mina.
2: Con Ai Mi Amor,
3: Sergio Mauri,
2: Violino Zigano,
3: Sabrina,
2: La Nostra Favola
3: e Fred Bongusto,
2: Noi Innamorati d'Improvviso. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempreverdi italiani ed internazionali, a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Adesso è il turno di Pino Villa.
0: Andiamo a fare un giro in Sicilia con Abalati Abalati,
1: Gigliola Cinquetti e il trio Los Panchos.
0: Noi andiamo in Messico con Amapola,
1: Albano Carisi,
0: Quando mi innamoro
1: e Carmen Flores.
0: E adesso siamo arrivati a Cuba con Babalu.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre, con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Claudio Villa
0: con Concerto d'amore,
1: Jean-Claude Borelli,
0: Santa Maria del Mare
1: e Elisa
0: dal Festival Sanremo 2022, O forse sei tu.
1: Buon ascolto.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica
1: con Bobby Solo.
0: Ti guarderò nel cuore dal film Mondo Cane.
1: Ornella Vanoni ci canta
0: Aria
1: e Gianni
0: Farina con Terra Straniera.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, allora Mario, abbiamo il tempo di un'ultima canzone, cosa ci fai ascoltare?
1: Ho trovato con l'orchestra dei Caravelli l'ultimo valzer.
0: Bello, noi ci diamo appuntamento a sabato mattina dalle 5 alle 6.
1: E giovedì alle 14.
0: E senza scordare la domenica dalle 5 alle 7 sulle onde di CFMB 1280. Buona giornata a tutti e grazie Mario di essere stato con noi anche oggi.
1: Ciao ciao.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

Un bel dì, vicino a che possa cammini che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che vengo io che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacerebbe la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, sono mai stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano, conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, il Toscano, però vedi su che mi sulla macchina. L'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Non sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchine non ne ho mai viste. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bessolasso. Allora, la strada per il Toscano, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e sciupato di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Bonanza la lumière. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la lumière. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre

0: sempre tu mi dici sempre.
1: Dici che non ci sono.
2: Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va?
0: Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è mia vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Les Vignes Saint-Léonard, distributeur di Mosti Mondiale, a tutto per il vino e la cantina. Da Les Vignes Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Les Vignes Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
2: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3,98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni 2 settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
1: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina, domenica 20 settembre, ore 11, presso la chiesa Madonna della Difesa, al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.

0: nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéen Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana per 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026 leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026 leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
4: Quando senti l'orchestrina.

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873. Vino.
1: Sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di settembre. La Audi Q3 2026 TFSI 4. Locazione a partire da 3.98% fino a 48 mesi. Pagamento ogni due settimane di $228. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: À settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'evento Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Selianor vi aspetta al 5187 Jean Talon-Est per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Selianor è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Selianor è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon-Est, 514-728-6831.
2: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina domenica 20 settembre ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.

0: tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
0: Un bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grandi promozioni di settembre. Da Lexus NX 350 2026, locazione del 0,90% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $244 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!